Barbaro, il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E valore dei franchi lo scempio, molte volte formò questa